0: sentirsi insolto.
1: Umanista furioso.
2: Chili chili bicia, chili chili bicia.
3: No, no, la mia...